0: Eiffel 65, la canzone giusta al posto giusto. Era Viaggia insieme a me a chiudere il nostro Frandisco to Disco alle nostre 4, che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione qui su Disco Radio. Stiamo parlando di nomi, cioè voi lo sapete perché i vostri genitori hanno deciso di chiamarvi così. Partiamo dal messaggio di Barbara, buonasera.
1: Mia madre mi ha sempre detto che mi ha chiamato così perché quando sono nata io c'erano 7 Valentina. Io mi dovevo chiamare Valentina perché mia mamma voleva chiamarmi così, invece alla fine ha detto Barbara.
0: Valentina troppo inflazionata in quegli anni.
2: Mi chiamo da Pesano a Brianza e mi chiamo Diego perché l'ha scelto mia sorella, perché c'era Diego della Vega di Zorro.
0: Ah, pensavo Diego della Valle, chi era? Cioè, c'era quell'altro, il truccatore, come si chiamava?
3: Ciao Disco Radio, sono Penelope, i miei genitori hanno deciso di chiamarmi così perché la loro attrice preferita era Penelope Cruz.
0: Ah, io pensavo intanto prima a Diego della Palma. Beh, Penelope Cruz, tantissima roba. Ma quanti di voi per colpa appunto di un'attrice, di un personaggio famoso, si sono beccati proprio quel nome? Per esempio i mondiali che si stanno svolgendo nelle Americhe in questi giorni stanno spingendo molti futuri genitori a dare ai propri figli il nome di calciatori che si sono particolarmente distinti. Uno in particolare sta spopolando in Perù ed è Haaland, il centravanti norvegese, di cui si è parlato tantissimo in queste settimane, tanto che questo nome ha colonizzato le anagrafi peruviane. Più di 500 registrazioni giunte, Haaland, come se fosse un nome, e nome non è, però lì funzionerà così. Certo, non sorprendiamoci, perché dare il nome dei campioni di calcio ai propri bambini è quasi una tradizione in Perù. Lo potremmo chiedere ai 34.000 bambini che portano nel loro nome anche quello del fuoriclasse brasiliano Neymar, oppure i 32.000 che invece si chiamano Ronaldo. Ah, ma allora ditelo!
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Hambù, mi piaci tu.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.
9: Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada,
12: Foton,
13: i solidi pick-up,
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
14: 19.53 nel giovedì sera di Disco Radio. Tra poco vi racconterò della location del prossimo Disco Radio Party di stasera. Intanto, Bob Sinclair.

0: I Medusa da Milano alla conquista del pianeta Terra con dei DJ set affollatissimi, un sacco di gente che vuole assistere. Poi abbiamo da Disco Radio Matteo Epissedo Unari, Valentina Guidi e Don Cash alla conquista del Torchio di Inveruno. Valentina, buonasera.
1: Ma buonasera, guarda, ti dico subito un aneddoto. Ho un Matteo Epis e un Edu Munari che fanno come fanno tutti ed alzano la radio mentre siamo in diretta per sentire che cosa diciamo.
0: E noi sappiamo che la regola impone che questa cosa non si debba fare, perché sennò c'è un rientro, c'è un bel casino. Dove state andando? Raccontaci tutto.
1: Noi siamo, non ci fermiamo ovviamente, oggi giovedì siamo a Inveruno per Roccantina, un festival che dura 3 giorni, noi facciamo l'apertura e quindi questa sera siamo a Inveruno con ovviamente tutti gli amici del posto, ma non solo, quindi invitiamo tutti gli amici che sono a Milano, non ci sono chissà quanti chilometri da fare, per cui raggiungeteci, vogliamo vedervi tutti quanti sotto la console a ballare. Sarà una serata bella, ci sarà da bere, da mangiare, insomma nel classico stile, possiamo definirla tra virgolette, mi picchieranno per questa roba. Picchia, qua festa di paese, possiamo dirlo,
0: ma sì, ma ci divertiamo. Senti, so che al tuo fianco c'è Don, passamelo perché non abbiamo tantissimo tempo. Ho il piacere di risentirlo dopo tanto tempo. Don, come va?
2: Pronto?
0: Siamo no, lo so chi sei, lo sanno tutti chi sei. Allora, finalmente
2: ho mandato Don Cash in cucina a preparare due vongole.
0: Cos'è? Sta preparando un futuro, una nuova carriera come imitatore. Don, sei pronto? Sei carico per stasera?
2: Aspetta che faccio uscire il cannavacciolo.
0: Dai,
2: siamo
0: vai.
2: Siamo croccantissimi, visto che siamo
0: Intanto diciamo
2: è il secondo anno.
0: Ah, è il secondo anno, e quindi conferma.
2: Secondo anno, grande conferma dell'amore di Disco Radio con Roccantina, ormai è un amore indelebile.
0: Ok, carichissimi. Tu, appunto, Valentina Guidi, Matteo Epis e Domunari, pronti a farvi ballare tutte le hit più ritmate.
2: Stanno toccando le cosce tutti, sappilo, in questo momento cercare di farmi fare delle pappalate in onda.
0: Infatti, no,
2: se continuiamo a parlare, secondo me qua devo tagliare le mani alla gente.
0: Quindi allora, voi in questo momento siete in viaggio sulla ecco. Stanno cominciando a giocare. Ok, è una festa, è una gita per loro. Va bene, andateli a trovare tra pochissimo dalle 21 sul palco di Roccantina al Torchio di Inveruno. Ingresso gratuito, sarà Disco Radio Party.

Sembrava di sentire dei ragazzi in gita che facevano casino e si facevano gli scherzoni. Vabbè, tra poco saliranno sul palco di Rockantina al Torchio d'Inveruno per il nostro disco Radio Party. Intanto, questo era il nuovo di Just e Just a Little. Nuova ora da trascorrere insieme a me. Sono Alessia Luisi, torna Calvin Harris.

0: il sound di Alok e Khalid, riascoltati nel giovedì sera di Disco Radio. Oh, mi piacerebbe fare un bel viaggio nel tempo, lo facciamo ogni sera alle 21 con l'extended version di Rhythmic History, ma lo faremo tra un attimo. Andremo nel 1999 per riascoltare il Run DMC.
1: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
0: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi su Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Suzuki. Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
0: Disco Radio. Adesso arriva un grande Rhythmic History che unisce due stili. Da una parte il vecchio stile rap classico, dall'altro i ritmi club di fine anni 90. Run DMC, Justin Simmons dal 99, Praise My DJ. Rhythmic History.

partendo per le vacanze, mannaggia voi, no? Lo dico perché qua il tempo delle ferie ad arriva ancora, però voi siete molto fortunati perché potete portare con voi la musica di Disco Radio in vacanza ed è semplicissimo farlo. Basta scaricare l'app ufficiale della nostra radio sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in diretta streaming, mandare messaggi alla diretta e riascoltare i nostri programmi in

0: di te
1: fino all'ultima nota. Per Fred De Palma e Anna Mena, c'era una volta ancora. Allora, mi devo un po' fare i fatti vostri. Se doveste vendere casa vostra oggi, quanto verrebbe il metro quadro? Perché tra poco scopriremo dove si trovano le case più economiche d'Italia. Vi dico già che è un comune del Piemonte, ma non voglio aggiungere altro. 393 800 3000. Io adesso faccio due conti. Secondo me, vabbè, sto a Milano, siamo intorno ai 3, 3 e mezzo. Vabbè, tra poco vi dico. Intanto ditemi la vostra al 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: L'attualità con Cinzia Morgante, per questo ci colleghiamo con la nostra redazione. Buonasera.
3: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha richiamato il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla grazia al gioielliere Mario Ruggero. Il Quirinale ha puntualizzato i limiti di attribuzione del ministro, che aveva avviato l'istruttoria per il 72enne condannato ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi. Esplosione in via Nizza a Torino, condannato a 27 anni Giovanni Zippo, 41 anni, ex guardia giurata. Pena più alta dei 25 anni chiesti dalla procura. Il fatto: nel giugno 2025 perse la vita il 33enne Jacopo Peretti, altre persone rimasero ferite. Zippo diede alle fiamme l'alloggio della ex per vendetta. Per i pendolari e chi viaggia dalla mezzanotte a quella di domenica, lo stop ai treni per lavori di manutenzione sulla tratta Lecco-Maggianico-Calolzio-Corte-Carnate. Navette ogni 15 minuti tra Lecco e Carnate, bus anche sulla Lecco-Bergamo. Caldo, aumentano le città bollino rosso, 16 domani, 19 sabato, nella lista anche Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Perugia. Allerta gialla per temporali su Milano, dalle 17, domani alle 11.30, nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. È tutto per le news, il tempo di domani.
4: Meteo. In Nord Italia l'ambito è l'infiltrazione di aria più umida atlantica che disturbano l'anticiclone, portando alla formazione di nuovi temporali sparsi nel corso della notte, localmente anche di forte intensità, soprattutto su medio-alto Piemonte e alta Lombardia. Poi nella giornata di venerdì il contesto sarà ancora in prevalenza soleggiato, specie sulle aree pianeggianti, ma qualche nuovo temporale sparso tornerà a formarsi a partire dai rilievi. Clima sempre caldo e afoso, ma con qualche grado in meno, massime intorno ai 32-33 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version, con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for
5: this? Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
6: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Vicolungo.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sapete che adesso ne suoniamo 4 senza interruzione e noi ripartiamo da...